mano dolce, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna.

0: mai narrasti? Ehi, la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.